Momamedi ke boka di kgomo ka yenu e lela le shumele metse e mmedi phato selema ke sa diketetse pedi le mashume mabedi a metse e tsheletseng gemetsotsung e mashume mabedi a metse e robong re furaletse hora ya bohlano re kena ka hagolo nao la ditaba la sepuping le o tisetsang dintlha le di etsahala tsa letsatsi ka leng lona le hlophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa mogaogao tsa selema sa Lesotho. Renaola ka jeno le hlophetse kgaso ke Malehlwa Moteane, Tumelo Letlala ke yena ya o laolelang kgaso ho se.

0: ditaba tse jwang?
1: Andate, tsena ke ditaba tsa setjhaba ndate, mme di tlameha hore di se tsebe, mme ke tla etsa jwalo. Le nna ndate re le ofisi ya DA Maseru, menyako ya rona e butswe ka dinako tsohle, ha le batla ditaba tsa setjhaba le tla di fumana. Ndate, ke a leboha.
0: Mme metsotsong e mmedi, mme re dumelle, re kgefutse, re suthele molaeng, tla di a tlo balla ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya lehae.

a re feta mono hetle bi sebetle re di petela ya mama di re fumana go ka letsatsi lona lena la la shome le metse medi phato selmo sa ne sa sekete magolo a robedi mashome a robedi a motso mong 1881 hona le mo nhe ya tlinga tsebalang hetse di ka di kwensana sa di filimi ke bua jalo ka mong ha di sizzle b di mele me o tsebala holo se di ka di kwensana sa di filimi ine letsatsi le wa neng a tle a hlaha ka lona me tla opola go batho ba bangata ba ile go ha ke di filmmaker a o tla fumana go itlentse ba tle ba itseditse ha holo holo holo ka ene tumele he mamedi yetse tshe fela ke ndano tla tsela pele tsinge ne le shumele metse medi hantle ke le bile mano re nyane ya probedi ke o fa jala bonolo ke tla ka mong ka mona mang di thaba di ntshebile.

0: ba di hlaya ke metsotso e mekaya se supileng fela
1: ge le bile mane hore nyane ya burubedi
0: ba mhlomi ntsamba izi ja mhlomi mphathanze ka mo

Me mamedi a re sheba re fumana hore tlhaloso ya maemo a lo di mo bontsha hore le kwaetse ka ho kgatha dibaka ho bata haholo seng hona ka moya o fukang o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlaha borwa botjhabela mohodi o ka bonwa dibakeng tse ding mme o ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgatha dibaka ho phole ho isa ho bata ho isa ho bata dibakeng tse ding mabalane empa ho bate haholo ka dibakeng tse ka maluting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha borwa botjhabela ho na le monyetla wa dinoko tse 20 le kgolong wa mafafatsane mona le mane le o fokolang haholo le o fokolang haholo wa ho kgetheha ha lehlwa maluting a ka botjhabela le a ka leboya botjhabela mme a re sheba hee die boemo ba di-temperatura re bua jalo ka motjheso gona ebe mohlomong re ka lebelela gore motjheso o phame o fitlhelela kae letshegeng la kajeno ga re sheba masego re fumana gore di tla nyolela jalo 15 ebe mafteng di tla nyolela 15 mogalesuku di tla nyolela 14 kuting di tla nyolela 12 a chasnek di tla nyolela ho supa a wa bata ka meleleng man mogotong di tla nyolela ho tshelela oxbow di tla ema jalo ho 2 ha e le bothabote teng di tla ema 13 le ribe di tla ema 14 beria e tla ba 15 thabatseka di tla fitlha di kgitlha hantle dintlheng tse tsheletseng ga te ya le semong konteng di tla fitlha di ema hantle dintlheng tse 4 ha e le go itlhe o ntse o bata le kajeno ga o potang wa bata ka tloeleng o thetsana ka ntho e sekotlhe mosotho e motle mme ge e sentse re tseba gore jalo ka e le go dikolo tsona nnete ya sala itlhile se di butse ke nako yane he ke nako yane e ntle ya gore re bone gore batho bana ba rona ge ba apesa gagolwanyane ka nnete go bata gona gona go ge etse bonnete ba gore ba apaapara gagolwanyane ga ba ya sekolong batho bana ba ntseng ba le bannyenyane ge ba apese jalotlhe bo dijacketenyana tse batlang di le mmala e le fifi ee ke bontshe gore tseo tse mmala e le fifi di batla di le ntle gagolo ntlheng ya go bokelela jalo mofuthu mme le ga re ba tshelela scaftine mane ke se ke re ba tshelela dijo tse omeletseng tse mona tse o ka senye semano 20 dry ge ba tshelele dijo tse e le gore ga ke dijo tse batlang di le disopo fa etsetse disopo taba eno e tla ba thusa golo ntlheng ya gore ba futhumale ba tseba go etsa sopo ga o tlhokale le dijo tse motlhotlho ke re le ka yona leng sisi fela ka dinawa ditapole kore wa ukwa gona ke ntho tse tholalang ga bobebe jwang ke tse go ka ga ba etsetsang disopo ka tsona tla ba thusa golo taba eno gore ba bokeletse motšheso mmele ya bona e dule e futhumetse a shebana kwa hantle ke metsotso e mmedi fela ge lebile maano re nyane ya bokae ga ese ya borobedi bizo a re fete mmamedi re gatele pele e banna ko bone ga o itshepile o ntse ga ja tse go ntho tsa ka di eme gantle ka nnena be di fitlha di utlontlolola empa he ke ye ke bue ka metlha ke re se ntsweng ke motho ga se ka ke sa tlhola motho le gale ena yona ke ešhe jalo ke

0: agala rato le fedile a tya ga bantle metsetseng ye supileng e fraletse jo le hora ya ne a probedi o me tle o go tshwagale hey ge be ri la ga kopana le ding ge be ri la ga kopana le di ntagamane mo ntagamane tsena hai ke di na lo go etsetsa mehlolo ba bona la sentse se fodile tsona le ntanyana ntse ke sa saletse ke smanganganyana je smanganganyana jina se batla ho hana ho laole empa he a ka nne di ntho tla be di loke tla be di loke hantle jina tabanyana e nngwe ke boneng itlheng tshwenya-tshwenya tjena ga ke sheba ditlalong tsa sepoleng sa mono fumana gore ga o sheba mono ditlolong tsa molao tse bonalang di tlhaelela golo moo setreke se o bonang se le ka pelepele ga o se o sheba ke setreke sa thabatse a setrekele sa thabatse ka re tsena go itsaetse jwa dilala go senyeile kae go etsaetse jwang dithoba pelesa tsentle icon ke streke sa lona se bonala se le pele ha go lona tabeng ya ditlolo tsa molao letsatsi le leng bona tse fetang bohlano tsa streke sa thabatse ha ke hane streke tso hlentse di hlaya mona empa thabatse ka yona e se le pele ha go mme motho o sa ipotsa gore na ebe banna go etsahala jwang le ga dikatlholo di bonala di le boima di le matla kana o bona gore a kgona batho bangwe ba itsetse gore a ke pele fela o ntse o le jalo dikatlholong tse di le boima jalo ke pele fela a kgona a re fete ma mamedi ke tofa jalo he tsane tsa boemo ba moruo
1: And now, your financial indicators.
0: Financial indicators! Are shaba ka fumana hore luti papison le dollar ya America ke maluti a le shumela mtsi sletseng di sente tse le shumela mtsi robo a le papison le ponto ya Britain teng ke maluti a mashume ma bedi a motse mong di sente di mashume a robedi a metse sletseng papison le euro ke maluti a le shumela mtsi robedi di sente tse mashume a sletseng a mtsi sepileng a tla re papisa jolo he le dollar Australia mana o jole ke maluti a le shumele motso mong di sente tsona di mashume a mane a metso e meraro ha ile a re ba pisa jalo le yen ya Japan di sente fela tse le show 10 cents ha re sheba he hore na oli e tala mmaka ditaba hey brand crude oil ene re dilanye re thatafaletsa nako ena kaofela mala mafura a nyoloa mane tsa ga fini di a nyoloa ka lebaka la yona yo fumana gore le yona ehle e batla e nyoloile jalo he ka 1.3% mme ha o sheba ke yona e batlang e nyoloile haholo bana o sheba bo platinum di nyoloile jalo ka 0.7% gauta a nyoloa ka 0.4% ha e le silver yona a nyoloa jalo kapa silver a nyoloa jalo ka 0.7% ka o tshwana jalo le platinum e le gore brand crude oil ke yone e batlang e phame ka tsela e kgethehileng ka ha e le a nyoloa jalo ka 1.3% a tsa mamedi noko senono se le seng fela seno 1.3% yo ke ntho kgolo a ke ntho kgolo hle mamedi empa he a se mota ba rona e le ngwana teng mono metse le shumele metse e mmedi hantle re fura le tsiyo le hora ya ne abuka e bizo a se hora yena ya borubedi le ba mane metse tsinge mashuma mararo ka mararo a borubedi ya ipotsa na be jonwe ka o tla ba sale teng ya ipotsa na jonwe ka o tla ba sale teng empa he mtlokwa yena ke tse tlhoko re o teng mona o santsa a pota pota ona pela ka mo a ile pepino a le fasa thai yena ku ka ba motse ba mbare hela ndate ke yena re ntse re mo feta tseleng mona a tla a habeleditse hampe
2: ke he bana e be o le ka o thola le fora a tsama e ka kuloi ka jeno o e mula ka maoto e bile o bona la ihle ka wa joga bona la ihle a togota tjena mmame a ke rata ba ina ya khothatse ya khothatse ina la pepino tsaka jwalo yena molwane wa ka ke batla go keta go di ena ntso o tla ka tsela yona eno hantle o e mula ka la mhloni taba ene tla o thusa go lueng a o thusa o lo yena molwane wa ka ta bona ntse a o dutsa maela hantle di le thekeng la tsweni a re feta go ke jwalo ya sedimo thabane nakala gaka.

libe mmoho tsena ke di ape mona libe mmoho ka ga plastic ena ya tsona ha o fitla mono he khoronya ga di le sotho leng hekeng mo o itlale go bolela na o mang thepa tsa hao ke tsena mona ngwaneso o tlata o di thola tata o di fumana ke bona le thepa tsa bohlokwa ka tsela e kgethehileng e le shomela metse supileng hantle metse tso re foraletse yo le hora yane ya bokae se hora ina ya ya bo ya le shome sentse ke khannela jalo ho le ba mane metse ke mashume mara ro ka mara hora ya le shome mo tla kopana jalo le DJ Boots ka lane la the Nedbank Money Show yeah the Green Caring Bank o tla bo le fuya jalo ka mototomolo ke DJ BOOTZ cafe ta go fa jalo ya se di mothabane Echoes of Sankomoda engwe ya dipina tse ke di ratang ka tsela e kgethegileng ore ba ntshusitse bosiu ke robetse.

ditaba o di ballwa ke molaentladi mo mamedike o dumedisa le kala la diphatlalatso di gokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi ka kopanelo le lenaneo la matšhaba a kopanele la ntshetsopele UNDP le ntse le fuputsa ditaba tsa tshebediso ya mahlale Lesotho. Lekala le re mosebetsi ona o reretswe ho utlwisisa hore na Basotho

Ba ke tsa ba tsere di gere ntse re la go di kurudinga ona tsaka tsa mo gerelang.

0: moso.
1: Ke a leboga mme Dimpho, o be le letsatsi le monate le babamedi ba Radio Lesotho. Ke a leboga.
0: Ra leboga mme, le lona le ke tswele pele go keteka ga monate. Mamedi ka sona sebopego sena re phethela lenaneo la rona la letsatsi la kajeno. Gopola ge gore motlhophisi wa lenaneo la go tlolola taba ke Mabatho Dithebe, motlhagisi ke Kgopotso Pharela, ka metšhineng ya sealemoya Mahlomola Toronko ke yana ya boneng gore ditaba tseo moifo o fuparetseng tsona di fitlha go wena di sena tshitiso ya letho. Kopana le gona gape ga song e latelang go fitlhela nako eo, tswela pele go ipoloka le go ipabala.

0: ne se ntshwarele hle ke timela gata leno le bitsola ka ke DJ letse salmeng sala sotho monana o
1: hello
0: wa ngutlwa
1: eh a ke a ukwa
0: all right le bitsola ka ke DJ letse salmeng sala sotho monana
1: DJ
0: Let L E T Z
2: ha tsamaya
0: okay ha ke tsamaya ke le mongwana la o sinya ne mongwa motlenya na pela ka monana empa ha motlo ho feta utlwa
2: ba ka o bana ho blasha cho
0: Magetilek, ke bewele sedinyo mona hore o bile karolo ya di awards monana tsa the third

0: Mamedi o sema sa re sotho ya ehle bo se ka nnete ke bo se.
1: Ah bo se tsa dilena ke bona ka batho re ka checkers.
0: Ne ka bo se ke bo se ka jeno. Me re fetela ho amang ma ho zana zana zana zana.
1: Ko re tla re bona gona tsa ba mobile ho di mo di emejwang kgatsi ba ho ya se khutlwane. Salara.

0: sama selsotho e mashume a mabedi a metso e mene metsotso re ya re lebile hore nyane ya botshelela ga tse tsena ge kena ho tsanetsa bo emo ba le hodimo letsatsing la ka jeno ga ke sheba bosiu ho ka lebella gore le kwa ile ka ho khatha dibaka ho bate ho isa ho bata ha ho luka mo yo fokang le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bo chabela hona le monyetla ho fokola ngwa 20% wa mafafatsane le gona halo e tlase ho khetho ha lehlwa dibakeng tseding ka maloting a ka le boya bo chabela le borwa bo chabela me sira me se ka lebellwa ho lala dibakeng tseding ha re sheba tsatsi la osane muhudi o ka lebellwa seng ha holo dibakeng tse ka maloting la o le jwa lo le ho di mo le ka lebellwa re le kwa ile ka ho khatha dibaka ho phole ho isa ho bata ka mabalane empa ho bate haholo ka maloting moya o ka lebellwa foka lo bobebe ho isa we ba mahareng ho hlale boya bo phirima ha re sheba boemo ba dikgagate mamero sa masala so tshohle phirima neng ya letsatsi la kajeno maseru di tla thebola ho nngwe moshesho 1 di tla thebola ho hao letho mafiteng la mahale suku di thebola ho pedi ha quthi di tla thebola ho hao letho a tsha sna ke le mogotlong di tla thebola tlase di tla thebola ho ne tlase ntlhagwana me ha re sheba Oxbow di tla thebola ho supa tlase ntlhagwamo botabothe di thebole ho nngwe tlase ntlhagwamo le ribe mmoho le berea di tla thebola ho ha ho letho thabatseka di tla thebola ho hlano tlase ntlhagwamo simonkong di thebole ho nne tlase ntlhagwamo ha re sheba ba motshetso tsa tselosane maseru le moshesho 1 di tla itulela fela ho le shumele metso e supileng mafeteng le mohale sekolo le qutinge di tla dula ho le shumele metso e tsheletseng ka tsa snake di dula ho robonga mogotlong di dula ho robedi Oxbow di tla dula ho nne botabothe di dule ho le shumele metso e mehlano le ribe le shumele metso e tsheletseng berea le shumele metso e supileng ha thabatseka di tla itulela ho robonga re qetella ka simonkong ka robedi ke tsona he tsa boemo ba le hodi mohle wena mamelo sa masa so ke shebile DJ letse ke bone ka bo mogotlong ka mane ka nnete dinku di ile tsa lahlelwa ke bophelo ke taba ena ya serame
1: yo se se bi khaitse dia ka online se se bi ha ho lo mwana so ga mesina me se ga ba se tlo ba ka ditlokomela hona le tla le ho yengwe ntse etswa mona ka ka hona le se ho ise sense ka beletsong ke bona boemo bono ba le hlwa motibong ko re ke la ka utlwa ho hlile ke taba tse thata taba tse thata ka tsela e kgethileng mme e se ka ka kahle basotho ba kgabane ga ka lakatsa ka tsela tsohle gore hle ge bemo go bolokile

tle me setlelo tla sama ha singwa na mekena tsama ngwena a phiri mane nyana ya labora mana me tshose di hana lo tsama hantle di tsoko mane tsena ka hanu ka bona ha ke re ke re engwe le ba kwana mo e ga ja ha ke re ke re ke re

tshireputso. Leeto la lona le haufi lo fela, empa ha e le dikgathatso tsona di santsane di tla. Ke phiri eo. Kgosana tsoto le kgosatsana thakane ba ja dijo tseo he tsa bona tse monate. Ya roba ba gore mme ba nwe metsi kwa ka moso gore na e ka ba e ne re reng. Lebitso la ka nna he ke President Masimene. Ho fihlela re kopana hape ka nako eo e tshweu kgotso. Bye bye.

0: teng sa la ona le bongata ha ho lo bosing bo sera manta
1: eh ya ntate ho ho puputla yo
0: ho lo puputla ho bula ma matin to go begebe ha
1: ho ho ho ba re re thank you ntate maleri
0: ya ke ja se di ke se
1: thank you ntate thank you ntate thank you ntate ai khona re a tshwela ha ba so fihli eh ba di sana mo na batho ba modimo isale isale jwale le batho ba keke ba ke bone motho a kena le hwa hatare e mo hutla lengweleng kwana hele o hitile le le ntjena la mofuta le moese
2: bontate ha jale lasa
1: mme di khotso
3: khotso
1: khotso la tolaka
3: nna ke o tlile jwang hle ngwane tso
1: na o ka mo hau le ga tolaka hle wena o ya jwang
3: ngwaneso a maa eso saetsekedikorasaatlile se re bolaya ga ke sa otlo matho jalo ke sa ba nnete ya modimo sa ga ke sa otlise jalo sale ke tshwala ke a leboa ngwaneso a ukwa
1: fela jale lefana le na le kgethile setlabeng moo
3: ke le bona fela mane mathate mona a le ka balana setlabeng mona mona gammalei mo ke dulang teng
1: gammalei moo sefefo se ne se le jwang
3: ne se sa beya fela empa he modimo ore babaletse kanetne se ka mokgobelo aeea nea dipula e papatsang fela ngwane sone ba katlhea ke sa okuse
1: jaloipoloke ke bo ipolokile le ga tolaka
3: ke ipolokile mofikeng ese ke dusetlhe ke maname kegesitse diita ka mona ke na shopo ya dinawa
1: na shopo wena ga tolaka ga me sena ga se re e tlo fela ke nna le wena wa tseba taba ya gona eso fele
3: thank
1: you, Poka. Thank you, and I'm right to a waka. Hamale, Scabin Satuate, one and I so had Takasabay. Ah, check a net, Radibona, so say, yo, Serame, Mamed Hotto. Hotto, Tate. And I'm Tati Kate was so answered, Ranga Miss Hentati.
4: A ji da diri ke dzile sa le gara ke sule bu ni ga ne tya mu mu ha ke tala fa hala nya na gele ke di di ga ne di gele ga magari di ga ne tya mu mu ga sa le tswa e dzile fa
1: e ka ne di ha le a tswa ile ya hlenta tya ke tlo ke a dumela
4: a ne di gele ke di gala ga ne di le fa ga ne tya mu mu ke ntina ke ntwe makatsa ne se re shebela ho le nya la ga ne di se tswa luna le le ba fa masi
1: ba sa letsebeng bana bana ba kala o le bona ba bang
4: tsanete ba le jaba tv mo wa go nane le re ba re tya mo ri re se re sa tsama ka ga galona bana tsa dingwe
1: e huma go bia dimo
4: ka le ye ke tsenye ke go fe tu fe hore dira isriya
1: e ya ntate
4: e ba mamedi ba ba se ba se go ba mamela ba u
1: ho jwa lo ntate
4: ho volo tsa mona mo clinic
1: ho bia dumono
4: ha di so fu le di ntse di ya matsoho ho fitla ha di bua lo wena ke tsa ke tsa di ga bo ga go le nna ntse di ya matsoho ha di so di tsena tsing ba anye le ntholeo
1: a bo ha di ya matsoho ke a di etsa ntate ga ke hlebo
4: di ya di vugunyana e be ba mbana le tsona
1: ba sena mfuru
4: o ja le tsona ba sabisa bu ngwatha ba le mmane o ngwathela yena o ngwathela tsona
1: ye ye ye ye ye
4: ka nnete ga o ka nka
1: hele
4: ka nnete ya modimo nna mona mo ke leng teng jalo se ga ke tsebe ba bang gore na ebe bona mo ba leng teng
1: ba sebetsa jwang
4: gona o thonathonaka e sile mona ga e su kannete ke tsatsi ka borago di sa thona tse di ja matsogo
1: hele bona le khwale hele ntate ga ke tlo wa itshoka e bona
4: atsi empa le ye a ne di a ke so ukulu o re a ke so ukutla go die ka ba nti nya ho re ka ba bona le a sa go wa go wa le di phofolo tsa ha e ka ne di a ke so ukule itshoka ne di fela neng go thata ntse le bo tshwana mbu jwa lo ba go re
1: pele di jama tsa ai ke ona ke buthata ntate o bone ka o sane o tla bole jwang a o sheba fela
4: hai ba re ke la le ka la tsha ba o sane mo hlomong e di tanna tsa kala ho sane

ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Hai baba.

0: ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Iroronya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Ari se a go dumedise ha ile kana kwena ke bitswa fela Fasco. Mbaza ke nela ke mo tsana ka di hlabeng o dimo perentsena la mane banna. Ke a maraka bei. Ha o finyane le khalong la ne le le fubedu. Pakenza tsa ile reteletsana. Ke pakenza sta la le mo kebisa. Ha e so dimo. Kulule ka mana ka mo gathaba. Ashangana bantsa ba e fokonya ta ga kupe ke re letsa go amba nna ba eso ba ga di hlabeng ga lo tsena hle ke tle ko fe di papadi ke tle ke hle ko fe di papadi nemba ke shaba taba tsa timo na fela na ke mi jwa ntle ke tswa o qala ke qala ka taba tsena pa hetsimo